quelle mari vanni sena bacare massichini lo carro trova domingo snipelita 3 ore minuto tratti na saba 3 ore e 37 minuti lo con un po' la provincia zambesia sono mamma nawe domingo snipelita non le un ampulla ne una c'hanno pagnani un maputo

E cane vignajo na macura ne che lo avevo per bani. Ne che c'è no per bani noi lì. Come si impa mi accava 2019. Ni hanchi makala ka igorra tanno na pele sa o shishe lo la mahiku kumi na pele mweri wa neta na shishe ramela ka wiwa ho sa vo mala vate nyuma vya mo vela vo mahi vela mna tiwe lo glo kusie.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishani.
0: Oye sana ozamani.
1: Okunoradu Musambiki, Zambezia.